Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rumi! Rum